0: capite a chiamare chi te aroa e maica a tica ora chi mata tu e
1: yay capai tu tu tu fitiva come che a tina
2: tina
1: a mie huie
2: dai chi è
1: core non mai
2: Pagamai, ¿qué tal?
1: ¡Ay, ay, ay! ¡Culo!